0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato alla musica Dream e Progressive che ha fatto la storia. I dischi Viaggio, appunto, presentati da Dino Brown, e ti riporto al 1996 con la stupenda Dream Waves. Il grande Marco Bailey, pseudonimo di Marco Bellin, più o meno siamo lì, e tra l'altro non è nemmeno genovese, produttore belga che in quell'anno tirò fuori questa stupenda Dream Waves, il disco Viaggio su One

0: stata 1996, era Marco Bailey.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Radio.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia. Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Sexy bitch.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il protagonista di oggi del nostro spazio Disco Viaggio è Zivago, prodotto che arriva dalla Germania, dietro al quale si celavano dei grandissimi DJ producer. Un giro di pianoforte che ci è entrato in testa e non è più uscito. Il disco Viaggio di oggi è Celebrate the Love.

0: Zivago con Celebrate the Love, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio che ti fa risentire i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club, non solo in Italia ma in tutto il mondo. E oggi due capostipiti veramente della musica Dream e Progressive

0: linea melodica dei Cure e il loro disco Close to Me. Mario Più e Mauro Picotto con No Name, il disco Viaggio, qui su One Dance.
1: One Dance.
2: Qui suona la storia.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shamu Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui con il nostro Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi ti riporto indietro al 1995, la prima collaborazione tra due grandi DJ italiani. Da una parte c'è Mauro Picotto, dall'altra Gigi D'Agostino. Questa è Angel Symphony.

0: 8 è Gigi Doug, Angel Symphony, dal 1995, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 6.

0: ragazzi, eccoci qui, buon inizio di settimana, lunedì 15 di giugno. Mamma mia, estate piena e noi siamo belli carichi con la storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta, Jean-Luc Duval che te la mixa. E allora iniziamo alla grande, il primo è dei geni, One More Time.
1: La storia della dance.

0: Work con Passion, è un disco meraviglioso, veramente pelle d'oca dappertutto. La voce era quella di Simon J. Dietro questo progetto, tra i tanti, c'era anche il grande Gianni Bini, e tra l'altro questa settimana parleremo con lui e vi faccio riascoltare un pezzo di un'intervista in cui insomma si parla di Jamiroquai, ma non c'entra nulla adesso con questo super disco. Era il 1994. Sento il campanello stile Jessica Fletcher. Di solito quando parte il campanello perché c'è qualche stonato che vuole cantare. Chi è?
1: Ecco.
0: Ecco.

0: forever.
1: Quando noi non sappiamo cosa dire, diciamo o forever o together. È sempre così. Vabbè, lasciamo stare. C'è dell'amore nell'aria, c'è l'amour, toujours.

1994, capolavoro dei Typical dalla Sicilia, Illusion. Prima abbiamo cantato a squarciagola WhatsApp la versione del DJ Mico.

Madan, era il 2003, ritiriamo su l'umore con questa musica straordinaria. Abbiamo parlato di Martin Solveig la scorsa settimana, c'è da dire che questo è stato il suo più grande successo che poi l'ha fatto arrivare nell'Olimpo della musica. Fece uscire anche un album che si chiamava Sur la Terre, dove c'era appunto Madan, e un altro disco non famoso come questo, però magari ve lo ricordate, era Linda. Le atmosfere erano chiaramente sempre quelle tribal, quando andava la tribal house. Minchia, la tribal house, che musica ascolti? La tribal house.

0: Salutiamo tutte quelle che si chiamano Linda. Si sentono tirate in causa. Linda. Che pezzo, ragazzi miei. Laurent, Martin e Laurent. Linda, andate a ripescarlo, Martin Solveig. Ce n'era un altro, sempre di un DJ svizzero-francese. Non si chiamava Linda, ma Kalinda. Sto parlando di Laurent Wolf.
1: La storia della dance.

Brown Wolf con Kalinda, ci diamo dentro di Tribal. Tra l'altro questo disco ha la base di Maracaibo di Lu Colombo, uno dei più grandi successi della musica italiana, che venne ripreso anche da un altro disco che era famosissimo all'inizio del 2000. Sto parlando di Rum e Cocaina, firmato Rice Beach.

faceva così 8 minuti. Però mi ricordo che andava tantissimo nei club. Quando lo mettevi. Rum e cocaina, un pezzettino di Ridge Beach e adesso sempre da quegli anni Moonlight e Azzotto, San Salvador.

0: Dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. Classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.

è uscito nel 1999 questo progetto Cassandra che si chiama Just Help Me Why. Il produttore di questo pezzo era Molella, che insieme a Phil J in quegli anni veramente producevano di tutto. Collaborazione che iniziò nel 1997 con It's a Real World e poi la grande botta, come direbbe Franchino, nel 1998 con With This Wing Let Me Go. Ma magari qualcuno non sapeva che dietro il progetto Cassandra c'erano loro due. 1999 questa Just Help Me Why, nel 2000 uscì un disco in francese, era Rien.

poi parte questo suono tipicamente anni 2000. Italo Dance, questa proprio si chiama Italo Dance, non commerciale. Lanciamo un appello, non chiamate la musica commerciale, perché commerciale è dispregiativo, è come chiamarla techno musica per impasticcati. Eh no, si chiama techno, questa si chiama Italo Dance. Mi sa che devo tenere delle lezioni, sempre Italo Dance con i Four Factory.

0: anche il piacere e l'onore di intervistarla qualche tempo fa, oramai ne sono passati di anni, era il 2018, abbiamo proprio parlato di questo pezzo, l'ho già fatto sentire ma un ripasso non guasta mai.
1: Super DJ, come è nata?
2: Super DJ era una presentazione che io facevo ai DJ in discoteca e ovviamente mi ero inventata questo modo, che era molto carino perché era molto semplice, dicevo con voi direttamente da Marte il vostro super DJ.
1: E da lì poi è nato il disco, sì. No, ma che meraviglia, sì. Straordinario.
2: Fantastico,
1: cioè, e poi... quindi tu hai portato i tuoi live nella musica. Era quello che facevi in discoteca, nascevano i tormentoni proprio lì e tu te li portavi
2: esattamente
1: dietro.
2: Esattamente, sì.
0: Un grande applauso a Carolina Marquez con la sua super DJ, intervistata da me qualche tempo fa. Adesso Royal Cicolò.

rumore che sentite è quello del tamarrometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10, segnala 8 e mezzo, quindi siamo al tiri, eh? Per questo pezzo dei Royal Gigolo, California Dreaming, l'originale era del 1960 o 65, adesso non ricordo bene, The Mamas and the Papas, si chiamava appunto California Dreaming, ma poi noi conosciamo, o meglio noi, le nostre nonne, quelli un po' più anzianotti, adesso uno magari dice che cazzo, io non sono nonno e mi ricordo anch'io dei Dig Dig, c'era la versione in italiano.

0: mamma mia, questa non è più la storia della dance, è la storia della musica in generale. Erano i Dig Dig, Sognando California.
1: La storia della dance.
2: Sei su One Dance.

singolo che ha reso famosa in tutto il mondo Christina Aguilera con la sua Genie in a Bottle, pubblicato il 22 giugno del 1999, ha ottenuto una nomination ai Grammy Award del 2000 come miglior performance femminile pop e nello stesso anno ha contribuito alla vittoria da parte della cantante al Grammy come miglior nuova artista dell'anno. Pensate, vi ricordo giusto così, che Christina Aguilera nella sua carriera ha vinto 5 Grammy Awards, 2 Latin Grammy Awards, ha collezionato più di 250 dischi tra d'oro, platino e multiplatino, vendendo 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Facciamo un applauso, se lo merita la Christina. E adesso Benassi Bros con

My Heart, la voce di Dani per questa super hit dei Benassi Bros, i fratelli Benassi che fecero anche Illusion insieme a Sandy Chambers e anche Turn Me Up, che poi negli ultimi mesi è girata grazie al remix di Los Mice. C'era sempre Benny Benassi dietro un altro progetto e pensate, la cantante era uguale, ma andiamo indietro al 1995,

0: storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 6:57.
0: La storia della dance.

mamma mia, che eleganza! Sing It Back, il disco di Moloko, l'originale. Era decisamente più lento, ma questa versione remix del DJ tedesco Boris Lagos la portò al successo mondiale. Grande pezzo, come d'altronde tutti quelli che potete ascoltare nella storia della dance. Ogni giorno insieme a Nilo Brown e Jean-Luc Duval, l'originale l'ho già fatto sentire

caso in cui il remix fa diventare famoso il disco originale che altrimenti sarebbe forse passato inosservato. È successo un sacco di volte. Vi faccio sentire un altro pezzo. Eh sì, questo è un altro caso lampante di come il remix abbia fatto diventare famosa in tutto il mondo la bellissima Dana Dawson, che purtroppo non c'è più, con la sua Free Is Family.

0: anni Fats & Small con la bellissima Turn Around, prima Dana Dawson con Free His Family. Ecco, Fats & Small li abbiamo già ascoltati, se non sbaglio, nella puntata di venerdì, quindi due dischi ravvicinati. Ci colleghiamo con il loro commercialista direttamente dal suo ufficio a Londra e sta contando i soldi. Sentite che roba, cioè, pensa come si sono arricchiti Fats & Small, che abbiamo, insomma, grazie a noi della storia della dance. E adesso, signore e signori, si viaggia.
1: Disco viaggio.
2: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

0: messo anch'io come te ci fa viaggiare alla grandissima dal 1999, uno dei più grandi successi della musica di sempre, tra l'altro elettronica come se non ci fosse un domani, Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, inseriti nel nostro spazio Disco Viaggio qui nella storia della dance. Una piccola chicca, la frase Hey Boy, Hey Girl, Superstar DJ Here We Go arriva da The Roof Is On Fire, un pezzo del 1984 di Rock Master Scott. Senti un po' qui.
1: Hey girls, beat boys, superstar DJs, here we go!

meraviglioso di JK, si chiama You and I 1994. La voce è quella di Jenny B, la regina nascosta della dance, che ha cantato anche Rhythm of the Night di Corona, The Summer is Magic di Playa Kitty e un sacco di altri successi. Ci sono veramente

0: Indimenticabile disco di David Guetta dal 2009, esattamente uscì il 24 agosto di quell'anno e risultò essere il quarto singolo estratto dal suo album che si chiama One Love, che io custodisco a casa dentro una teca di cristallo, perché a fine 2010, anzi scusate, a fine anni 2000, inizio 2010, David Guetta era veramente imbattibile, molto meglio di adesso, almeno per quanto riguarda la qualità delle produzioni. Ho detto quarto singolo estratto dall'album One Love perché il primo fu One Love Takes Over, il secondo Sexy Beach insieme a Daycon e il terzo One Love con la voce di Estelle, che sicuramente ascolteremo qui nella storia della dance. E adesso un altro capolavoro.
1: La storia della dance.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Let's go! Da Mediaboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: E te lo dice Antonino.
11: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto, allaccia la libertà!
13: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
16: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
17: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
15: Prevedo che a comprarli provvedo.
17: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
21: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
20: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.

0: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: No, mia cugina è così, dice: io amo Cesare di Luna Pop, ti prego, io ti amo. Cesare, ti voglio. Mia cugina Antonella, che saluto. Beh, è giunto il gran finale. Gran finale, vogliamo chiudere.
3: In bellezza?
2: Lo diciamo?
3: E in bravura?
2: Dai, subito, secchi, vai. Al Festival Bar 2000, gran finale.
3: Con Luna Pop!
2: Eccoli!

Special Live, quel festival bar, ne abbiamo parlato un sacco di volte, venne condotto da Fiorello Alessia Marcussi, il primo, con la direzione del figlio di Andrea Salvetti, perché il papà era morto l'anno prima. Vinse Jovanotti con Un raggio di sole, se non sbaglio ne abbiamo parlato proprio qualche settimana fa. E adesso, signore e signori, ritorniamo indietro al 1994, arriva Wakefield.

ricordo subito dopo Saturday Night questo disco di Wakefield, Another Day, qui nella storia della dance, e mi ricordo la tripletta, era Saturday Night e Another Day, 1994 entrambe, e poi nel 95 se ne uscì con Think of You. Bei ricordi, e adesso, sempre made in Italy, arrivano i W.

tutto il mondo, o meglio in mezzo mondo, nel lontano oramai 1999. Lui è un cantante che arriva dalla Svezia, si chiama Andreas Johnson, e questa è Glorious. La versione remix era degli Eiffel 65. Prima c'erano i W con Somebody.

0: La storia della dance.
1: Sei su One Dance.

0: progetto Living Joy, quelli di Don't Stop Moving di Follow the Rules e di Dreamer che ci ascoltiamo nella versione Future 90s.
1: Future 90s, gli anni 90 visti dal futuro.

0: i Bingo Players insieme a Living Joy con Dreamer e il disco che va a chiudere la prima puntata. Noi come sempre torniamo tra 22 ore. Un abbraccio da Dino Brown, ciao.
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance. Sono le 7:57.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Ben trovati, Medio Oriente, Ucraina e i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura di Hormuz. Il presidente francese Macron, che presiede il summit, conferma pronta la missione europea nello stretto. Faremo la nostra parte, conferma la premier Meloni. E il ministro della difesa Crosetto precisa:
8: è pronta dal punto di vista tecnico, mancano le precondizioni, quelle esterne, che sono un accordo implementato e una volontà di tutte e due le parti di accettare questa missione. Non mandiamo le navi a fare la guerra, ma a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace. E dall'altra parte, per quanto riguarda a livello nazionale, l'autorizzazione del Parlamento.
7: Dal G7 focus anche sull'Ucraina, questa mattina è atteso al forum il presidente Zelensky. Vertice Electrolux, la multinazionale svedese sospende i licenziamenti e le chiusure degli impianti per 50 giorni. La decisione dopo il tavolo al Mimit con i sindacati. Trovare un accordo entro l'estate, sollecita il ministro Urso. Debutto mondiale senza Cuti per la Spagna, Capoverde ferma le Furie Rosse, finisce 0-0, manca la vittoria anche il Belgio 1-1 contro l'Egitto, concluse in parità anche le due sfide della notte, Arabia Saudita-Uruguay 1-1, Iran-Nuova Zelanda 2-2. Una buona giornata da Alessio Galea.
9: The End. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti, sono Michi Boselli, bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1987 con una mai dimenticata Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, che diventerà poi anche Dance, grazie alla versione con un urlo inconfondibile, quello di Fatman's Scoop con la voce di Lumi D. E infine Ralph Felix ci mette le mani nel 2016, The Heat è il titolo della canzone. Ma subito Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

The Hit di Ralph Felix va a chiudere lo spazio di oggi, prima anche Lumidi e Fatman's Cooper con Dance e Whitney Houston con la versione originale del 1987 di I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. E con questo è tutto da Michi Boselli, appuntamento alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1997. W Somebody.
2: Loro sono i W con Somebody.

0: W, ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.
17: One Dance.

ogni giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo rivivere

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance insieme a Dino Brown e Edo Colabini. Selezioniamo una traccia nuova e la sottoponiamo alla vostra attenzione. Tocca a Robin Schulz, queste Better Times.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.
1: Punky. Qua. 1996. J-H e DJ Jed ancora insieme.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics su One Dance, la migliore musica dance degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, facciamo un viaggio nelle emozioni più belle con i pezzi più forti di quei decenni. Quanti ricordi, si apre veramente il cassettone della memoria su One Dance con l'appuntamento One Dance Classics. Siamo alla fine degli anni 70, 1979 per la precisione. ABBA, Gimme Gimme Gimme, canzone che poi ispirò Madonna per la sua Hang Up.
0: One Dance Classic.

0: ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance, qui suona la storia.
0: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 8:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Bentrovati, entra nel vivo a Evian in Francia il forum del G7. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente alla guerra russo-ucraina. Questa mattina ha atteso il presidente Zelensky. E parlando del G7, Trump, dopo l'accordo con l'Iran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma dell'intesa a Ginevra. La missione europea è pronta per contribuire alla riapertura dello stretto, conferma intanto il presidente francese Macron. Meloni, l'Italia farà la sua parte, è tiepido il commento di Trump, non c'è bisogno di molto aiuto. La chat sessista di alcuni autisti dell'ATM, l'azienda del trasporto pubblico a Milano, indaga sul caso delle foto alle passeggere rubate dalle telecamere di sicurezza. L'ATM ha depositato una denuncia alla polizia locale, si va verso l'apertura di un fascicolo in procura. Dopo un tira e molla seguito alla disfatta ai mondiali di calcio contro la Svezia, la Tunisia ha esonerato il CT Sabri Lumouchi. Al suo posto il francese Hervé Renard, attualmente al timone della nazionale femminile transalpina. Una buona giornata da Alessio Galea.
4: The end. Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, benvenuti e benvenute nella Memory Chart di One Dance. Accendiamo la nostra macchina del tempo, anche perché dobbiamo capire in quale anno si fermerà. Eccolo qua l'anno, il 2007, primavera 2007, con 5 pezzoni che abbiamo straballato in discoteca. Tra i più forti in quel periodo c'era anche questa canzone firmata Eric Prydz, Prober Education.

Disc jockey, musicista, produttore discografico svedese Eric Prydz. Questa è la sua Prober Education, tra le più forti nella primavera del 2007, insieme a questa canzone tutta italiana di Fargetta e Mario Biondi, No Matter.

colazione, signore e signori, Fargetta e Mario Biondi con No Matter, pezzo che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart. Siamo nella primavera del 2007, tra le più forti in quel periodo c'era anche questa di Ben McLean, Feel Together. Yeah, yeah.

con la nostra macchina del tempo siamo tornati alla primavera del 2007 tra i pezzi più ballati in discoteca, anche Feel Together di Ben McLean. Chiudiamo questa sequenza con una delle più forti in quell'anno, Destination Calabria, Alex Gaudino.

Gaudino che chiude questa sequenza con 5 pezzi che abbiamo straballato nella primavera del 2007. Lo facciamo ogni giorno qui su Andance all'interno della Memory Chart. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love. 1111

gennaio 2001 come secondo singolo estratto dal primo album in studio degli Alcazar, che si chiama Casino, Crying at the Discotheque, è il più grande successo del gruppo danese, tra l'altro diventato uno dei tormentoni estivi del 2001. Utilizza un sample di Spacer, brano scritto e composto nel 1979 dagli Chic per la cantante francese Sheila. Era questo qui.

Shine the Discotheque arrivava da Spacer di Sheila and the Be Devotion, prodotta dagli Chic. Subito dopo questo pezzo gli Alcazar se ne uscirono con Sexual Guarantee.

0: entrato in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto allaccia la libertà!
13: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
14: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
14: Prevedo che a comprarli provvedo.
15: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: One Dance. Qui suona la storia.
17: Sei su One Dance.

back to you. I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

tutta la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

Dance. Suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: One dance.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo l'indimenticabile re del pop Michael Jackson con Smooth Criminal dal 1988, la mitica scena in cui Michael e i ballerini si inclinano in maniera quasi innaturale grazie ad una serie di cavi e perni nelle scarpe brevettate dallo stesso Jackson. Scena mitica nel film Smooth Criminal, Michael Jackson.
0: One Dance Classic.

0: abbiamo ascoltato Michael Jackson Smooth Criminal qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10:02.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Ben trovati. Grave incidente mortale sulla statale Regina tra i comuni di Briennio e Argenio. Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago di Como. Salva ma ferita una giovane donna. Recuperato invece il corpo dell'uomo che era con lei. Due vetture si sarebbero scontrate. Una delle due, dopo aver sfondato un muretto, è precipitata per decine di metri prima di finire in acqua. Entra nel vivo il vertice del G7 a Evian. Sul tavolo le grandi questioni internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina. Questa mattina al summit è atteso il presidente Zelensky e, parlando da Evian, Donald Trump, dopo l'accordo con Teheran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Calcio, ci proverà Ruben Amorim a rilanciare le ambizioni del Milan. Il 41enne tecnico portoghese ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3 milioni e mezzo a stagione più bonus. È tutto, a più tardi.
5: The End. Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Benvenuti da parte di Nicky Boselli nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Attenzione, perché siamo pronti ad ascoltare una canzone che è simbolo dell'estate degli anni 80 ed è Cruel Summer delle Bananarama, che ci hanno regalato delle belle emozioni in questo decennio. E una canzone questa che è Cruel Summer, appunto, ripresa proprio recentemente anche da uno dei DJ producer più famosi del mondo, che è Bob Sinclair. Ma subito ascoltiamo l'originale, si parte così.
2: Contaminazioni.

più Bob Sinclair ha deciso di remixare questa canzone che abbiamo sentito anche nella original version delle Bananarama dagli anni 80. Era Clue Summer, appunto, nello spazio delle contaminazioni, che ci porta al momento dei saluti. Alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 da Top of the Pops del 2002. Let's go, something.

0: con Let's Go Something qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: martedì al venerdì dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
11: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it.
13: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in fuori?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance ci sono i Future History, le papabili hit del futuro presentate da Dino Brown e scelte da Edo Colavini. È tornato uno dei più grandi successi del 1991 dei Nomad, Devotion, la versione nuova è quella di Joel Corry.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, un viaggio meraviglioso tra le canzoni che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. Pronti a ballare, pronti ad aprire il nostro cassettone della memoria con tanti ricordi indelebili. Dal 1985 ritroveremo Madonna Into the Groove, tema principale del film Cercasi Susan disperatamente, con la stessa Madonna protagonista e Rosanna Arquette, un grande classico Into the Groove.
0: One Dance Classic.

0: One Dance, al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11:02.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Mondiali sono un pari per la Spagna, 0-0 al debutto con Capoverde, 1-1 in rimonta per Belgio e Uruguay contro Egitto e Arabia Saudita, 2-2 in Iran Nuova Zelanda. E stasera alle 21 Francia Senegal, a mezzanotte Iraq Norvegia, alle 3 italiane Argentina Algeria, domani alle 6 a San Francisco Austria Giordania. La Tunisia, dopo il 5-1 subito dalla Svezia, ha esonerato il CT Lamouchi, al suo posto il francese Renard, che nel 2022 guidò l'Arabia Saudita. Sarà il portoghese Amorim il nuovo tecnico del Milan. Juric è ad un passo dal Monza. Basket, match point scudetto per Milano, avanti 2-0 nella serie di finale, attesa in gara 3 a Venezia. Attenzione alta, predica il coach delle scarpette rosse, Pepe Poeta.
7: È una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi andiamo a Venezia contro una squadra che non ha mai perso in casa nei playoff, quindi alta l'attenzione. Mi aspetto che le proveranno tutte e hanno tutte le carte in regola per metterci in difficoltà.
6: Tennis, partenza falsa per Flavio Cobolli a Halle in Germania. Il numero 10 del mondo, finalista a Parigi, è stato sconfitto nel primo turno dall'americano Tiafoe. È tutto da Gianni De Gaetano.
8: The end.
2: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, allacciate bene le vostre scarpette da ballo, perché in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart la nostra macchina del tempo si fermerà alla primavera del 2016 con 5 canzoni che abbiamo straballato in discoteca. Partiamo con Don't Be So Shy,

E la canzone è quella di Imani, che ha vissuto negli Stati Uniti per 6 anni prima di tornare in Francia, dove ha iniziato la sua carriera di cantante. Era la prima di questa sequenza firmata Memory Chart. Siamo nella primavera del 2016 qui su One Dance. E tra le più ballate in quel periodo anche Faded di Alan Walker.

Faded, canzone stupenda del disc jockey e produttore discografico anglo-norvegese Alan Walker. Siete su Undance, c'è la Memory Chart, siamo nella primavera del 2016 e in quel periodo abbiamo straballato The Horse di DJ Catch.

nella Memory Chart. La nostra macchina del tempo si è fermata alla primavera del 2016 e in quel periodo ballavamo anche Fast Car di Jonas Blue.

Car, la canzone è quella di Jonas Blue, pseudonimo di Guy James Robin, da Londra, nato in agosto nel 1989, disc jockey e produttore discografico britannico che ben conosciamo. Tra le più belle nella primavera del 2016 anche This Girl di Kungs.

This Girl, la canzone è quella di Valentin Brunel. Il nome d'arte è Kungs, nato a Tolone nel mese di dicembre del 1996, uno dei DJ e producer più giovani in questa sequenza che ci ha fatto tornare alla primavera del 2016. E con Kungs chiudiamo la Memory Chart, grazie per aver ballato con noi. Mi raccomando, scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!

0: di storia su One Dance.
1: Su One Dance arrivano le pillole di storia e in questa ti parlo di The Rockefeller Skank.
2: Right about now, the funk soul.

0: grande pezzo di Fatboy Slim pubblicato l'8 giugno del 1998 come primo singolo estratto dal secondo album, famosissimo You Have Come a Long Way Baby, dove dentro insomma c'era anche Right Here Right Now e soprattutto Praise You. La canzone è composta principalmente dalla ripetizione della frase Right About Now The Funk Soul Brother. In realtà questa frase arriva da questo pezzo qui, dal rapper Lord Finesse. Senti un po'.
1: Check it out right about now. It's no other than the funk soul brother, the Lord Finesse. And you're welcome to the world of the Vinyl Dogs right about now.
0: Eh sì, era proprio la voce di The Rockefeller Skank, il rapper Lord Finesse. La base musicale invece utilizzata da Fatboy Slim in realtà contiene dei campionamenti del brano Sly Stomach.

B. Fatboy Slim, per fare la base di The Rockefeller Skank, ha preso spunto proprio dal disco dei Jazz Brothers, Slice Tomatoes. Abbiamo ricordato anche il suo album You Have Come a Long Way Baby. Non solo c'era The Rockefeller Skank, ma anche Right Here Right Now, Praise You e soprattutto

0: pezzettino di Gangsta Trippin'. In questa pillola di storia abbiamo così ricordato anche l'album di Fatboy Slim. Alla prossima pillola, sempre su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

0: alle 14.30 e anche tutte le mattine dalle 9 alle 9.30. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance con Scar e il DJ Lele Alberganti. Ovviamente su One Dance. Vi aspettiamo!
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
13: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
14: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
15: One Dance. Qui suona la storia.

ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, l'appuntamento imperdibile dedicato alla musica che ha fatto la storia della dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, gli Chic con Le Freak, canzone tra l'altro composta nella notte di Natale del 1977 in soli 20 minuti. Avrebbero dovuto prendere parte alla registrazione del nuovo album di Grace Jones, ma dopo aver aspettato fuori al freddo scoprirono di non essere nella lista e quindi cacciati via. È un grido di rabbia questo freak out, Le Freak, Chic.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Chic, Le Freak qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12:01.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. In apertura, una notizia arrivata poco fa in redazione: trovato il corpo della zia uccisa dal nipote reo confesso nel veneziano. I vigili del fuoco impegnati nel terzo giorno di ricerche hanno trovato il cadavere della donna di 53 anni e stanno procedendo al recupero. Oggi il G7 di Evian in Francia è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, la presenza anche di Donald Trump. Ora ci concentreremo su Kiev, aveva fatto sapere già ieri il tycoon dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì a Ginevra. Su Hormuz il presidente francese ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto. Un'auto cade nel lago di Como, il bilancio è di un morto, grave invece una donna che è riuscita a liberarsi autonomamente dall'abitacolo. I soccorritori hanno recuperato il corpo dell'uomo dopo alcune ore. L'auto avrebbe sfondato il muretto di protezione della carreggiata a seguito dell'impatto con un'altra vettura. Milano, 15enne, strangolò a mani nude la ex vicina di casa. Ora è stato condannato a 16 anni. Dopo essere scappato di casa, la notte si era rivolto all'ex vicina di 82 anni chiedendole ospitalità. Al suo rifiuto era scattata l'aggressione del minorenne. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Dopo i pareggi tra Spagna e Capoverde, Belgio ed Egitto, Arabia Saudita ed Uruguay e Nuova Zelanda e Iran, stasera alle 21 debutta la Francia con il Senegal, a mezzanotte invece in campo la Norvegia contro l'Iraq. Grazie per l'ascolto.
5: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti, benvenuti da parte di Miki Boselli al momento delle contaminazioni. Oggi partiamo dal 1987 con una delle canzoni più famose dell'ex Go-Go's, Belinda Carlisle, Il paradiso è un posto sulla terra, Heaven is a place on earth, che è diventato poi un remix recentemente grazie al tocco magico di Samuele Sartini e la voce di Amanda Wilson. E poi nel tempo ha ispirato anche questa canzone di Hilary Duff che sentiremo tra poco, che è Confetti, ovvero confetti. Ma subito Belinda Carlisle con Heaven is a place on earth.
2: Contaminazioni.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar del 2002. Looking for something. Neija.
2: Ragazze, mettetevi un pochettino più a destra, destra.
3: Destra nostra o destra tua?
2: La vostra destra, mettetevi lì così.
3: Destra.
2: No, dai, dai,
3: vabbè,
2: dai, al centro, più al centro,
3: okay,
2: del palco.
3: Più al centro.
2: Così sorridete, mettetevi in posizione, dai.
3: Posizione?
2: No, dai, fate le serie. Facciamo un esperimento. Siccome solitamente c'è un solo fotografo che fa le foto,
3: sì,
2: voi due, invece adesso tutto il pubblico di Taormina vi farà una foto quando avrete finito di presentare il prossimo artista.
3: Va bene?
2: Okay, va bene?
3: Ci siamo.
2: Facciamo,
3: allora,
2: ok,
3: vai.
2: Quando alzate la mano, ok? Allora, petto in fuori e pancia in dentro. No, il contrario, dai, dai, fate
3: no,
2: le
3: allora
2: serie. Pronti? Vai.
3: Pronti con Looking for Something, Neija!

0: ascoltato Neysha Looking for Something qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: E te lo dice Antonino.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 571. Anticipo 1.341 euro, valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: One Dance. Qui suona la storia.
14: One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Il nostro spazio dedicato ai Future History. Le abbiamo chiamate così, le papabili hit del futuro. Ciao a tutti da Dino Brown e da Edo Colavini, che oggi ha selezionato l'ultimo singolo dei Milk Bar insieme ad Antonio Contino. Si chiama Again, Do It Again.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. La famosa Italo Disco che negli anni 80 fece la storia vide come protagonisti anche i My Mine, progetto del produttore Mauro Malavasi. Fecero il giro delle classifiche con Hypnotic Tango del 1983. One

0: Qui su One Dance ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12:59.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Bentrovati l'Ucraina sul tavolo del G7 di Evian, dove tiene ancora banco l'accordo Stati Uniti-Iran. Questa mattina il bilaterale Macron-Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata a Kiev. Un'auto ha sfondato un muro di protezione ed è precipitata nel lago di Como. Morto un uomo, ferita una donna. La vettura è caduta nel bacino lacustre a seguito di uno scontro con un'altra auto. L'incidente nella notte sulla strada statale Regina. Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure degli impianti per 50 giorni, la decisione dopo il tavolo al Mimit con i sindacati. Il segretario generale Wilm Davide Esperti e quello della FIOM Michele De Palma.

0: bentornati.
1: Sfilano le stelle nella sesta giornata dei mondiali. Alle 21 Mbappé guida la Francia al debutto contro il Senegal. Alle 3 della notte italiana l'Argentina incrocia l'Algeria. A mezzanotte in copertina anche Bomber Haaland nella Norvegia attesa dall'Iraq. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: The end.

0: One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1996 con 5 pezzoni che caratterizzano

Nation in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati nel 1996 e in quell'autunno ballavamo anche il pezzo di Tori Amos, Professional, Widow.

Professional Widow, una vedova professionista. Il remix è quello di Armand Van Helden. Il progetto è firmato Tori Amos. Il programma è la Memory Chart e ogni giorno la trovate qui su Andex. Siamo nell'autunno del 1996 e in discoteca ballavamo anche questa canzone di BBA, 7 Days and 1 Week.

Sleepy che ho ballato con voi qui su One Dance a chiudere la Memory Chart dell'autunno 1996. Grazie per averci ascoltato in FM DAB e app. Scaricate la nostra app che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. La Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano è tutto.

nato nel 1996 e considerato uno dei capolavori della musica dream ed elettronica prodotta in Italia, è il disco più famoso del primo album di Gigi D'Agostino. Era proprio Gigi's Violin che arrivò alla

questo caso, uscita nel 1995, riprendeva la colonna sonora del film Mediterraneo. Stiamo parlando in questa pillola di storia su One Dance del primissimo album di Gigi D'Agostino, dove compariva anche Electro Message.

0: sempre contenuta nel primo album di Gigi, Electro Message, campionava un disco degli anni 80 degli U, sto parlando di Lifeline. Lo abbiamo ricordato quel meraviglioso album in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1986, High and Love di Stevie Winwood. La canzone vinse 2 Grammy Awards come migliore interpretazione vocale maschile e migliore registrazione dell'anno.
0: One Dance

0: ascoltato High Love di Stevie Winwood qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13:59.

0: bentornati e benvenuti a questa nuova puntata di Tendenze solo qui su One Dance. Io sono Scarco, me c'è il DJ Lele Alberganti e anche oggi siamo pronti per portarvi a spasso nel mondo della dance. Lo facciamo prendendo un trentennio e passandolo al setaccio di 10 anni in 10 anni. Cercheremo di scoprire che cosa è accaduto alla musica dance dal punto di vista delle tendenze, dei suoni e soprattutto dei protagonisti. Saranno tre anche oggi come sempre le sequenze. Siamo pronti con la prima, vi porteremo dal 2012 al 1992. Dal 2012 risentiremo Diamonds nella versione remix con la splendida voce di Rihanna. Dal 2002 i fratelli Prezioso, Giorgio Andrea e la splendida voce del mio amico Marvin con We Rule the Danza. Dal 1992 apriamo la prima sequenza di questa nuova puntata di Tendenze con Marvin Gardens e la bellissima My Body and My Soul.
1: Tendenze, tutte le decadi della musica dance.

0: remix di Rihanna dal 2012, 10 anni prima dal 2002 anche Preziose Marvin con We Rule the Dance, e dal 1992 Marvin Gardens e My Body and My Soul. Questa è Ten Dance su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata la app, andate sull'Apple Store o su Google Play, dipende insomma dal vostro smartphone, cercate One Dance, scaricate l'applicazione e portateci sempre con voi. Siamo pronti con la prossima sequenza. Tra poco risentiremo Move di Adam Porta dal 2024, dal 2014 anche David Guetta e Lovers on the Sun. Apriamo la sequenza dal 2004 con Benassi Bros e Illusion.
1: Ten Dance su One Dance.

0: palpitante per l'ultima sequenza di oggi. Dal 2019, tra poco, risentiremo Dynamite nella versione remix dei BTS. 10 anni prima, dal 2009, il mitico Bob Sinclair e la Sugar Hill Gang con Lala Song. Apriamo la sequenza dal 1999 con Miranda e speriamo presto di andarci. Vamos alla playa!
1: Ten Dance, ogni giorno su One Dance.

Night dei BTS dal 2019, prima ancora dal 2009 anche Bob Sinclair con Lala Song insieme alla Sugar Hill Gang, e dal 1999 abbiamo risentito un grandissimo successo di quell'estate, la Macchina Miranda con Vamos alla Playa. E adesso, signore e signori, è arrivato il momento pettinato di Ten Dance, il momento l'elegante. E allora, signore e signori, ritorna Move Your Body di Marshall Jefferson.

0: Questo pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAIG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: Sei su One Dance.

Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Kungs insieme a Boys Noise, si chiama Get Away.

0: Dance Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 1997. The Sign, Datura.
2: E allora, piove un po'.

0: Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 14:58.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Dopo il capitolo Ucraina, il G7 di Evian oggi si è occupato di Medio Oriente alla luce dell'accordo raggiunto tra USA e Iran che sarà siglato venerdì a Ginevra. Oltre ai sette grandi, in Francia presenti anche i presidenti di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. L'Iran non avrà mai il nucleare e sarà riaperto subito lo stretto di Hormuz che rimarrà sempre senza pedaggi, ha detto Trump. Nella mattinata il presidente ucraino Zelensky ha chiesto i Patriot. Intanto Netanyahu ribadisce: Israele è fuori dall'accordo tra USA e Iran, rimarremo in Libano, mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi ribadisce che l'accordo con gli USA è in due tempi e che se Israele rimane in Libano l'accordo è violato. Ritrovato nel canale Malgher il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso, il delitto è avvenuto a San Stino di Livenza nel Veneziano, alla base del movente un dissidio sulla gestione del patrimonio di famiglia. Tennis ad Halle in Germania, esordo vincente per Mattia Bellucci che batte il kazako Bublik in 2-7 e vola agli ottavi di finale. Ieri Cobolli è eliminato dallo statunitense Tiafoe. È tutto da Nicola De Muro.
4: The end.
0: Le hai ballate,
5: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
5: One Dance, qui suona

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciate le cinture di sicurezza perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarvi alla primavera del 1999. Benvenuti e benvenute su Undance, c'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart con 5 canzoni che in quella primavera abbiamo straballato. Tra le più forti, Runaway di Mario Puzo.

anni 90 uno dei DJ italiani più conosciuti nel mondo, Mario Più con Runaway, che ha aperto la Memory Chart della primavera del 1999. In quel periodo ballavamo anche questa di Kenny Williams, Saturday.

Tony Williams con Saturday, uno dei pezzi più forti nella primavera del 1999. Noi di One Dance, all'interno della Memory Chart, amiamo tornare all'indietro nel tempo per rivivere quelle atmosfere. Tra i più forti anche The Game.

tutte quelle persone che amano sentirsi ed essere libere. Freedom, Bibi Sean, che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera del 99, anche questa di Flavio Daddato, conosciuto con il suo nome d'arte DJ Dado. For

Michelle Weeks Forever, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nella primavera del 1999 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su Andes. Scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown, e vi presento un progetto che si chiama Voyager ed è nato nel 1993, formato da Sergio Datta, Maurizio De Stefani e c'era anche Gigi D'Agostino. Questa è una perla del 1996, si chiama Endless, il nostro Disco Viaggio.

0: dal 1996 Voyager con Endless è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Pompa quel volume! Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia!

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Rieccoci con le hit estive in classifica Torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: One Dance. Qui suona la storia.
12: One Dance.

0: hanno scalato tutte le classifiche mondiali. One more time. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Ti fanno ritornare bambino. Su One Dance ogni giorno suona la storia.
1: I want another night, give me your fire. Together again.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, 1999, dal Festival Bar The Sound Lovers, Mirando il Mar.
2: Bene, intanto subito facciamo un applauso spontaneo dal profondo del cuore, dal fegato, del pancreas per i Sound Lovers. Scusate, chi è che fa la vocalist? Chi canta? Tutte e due. E il vostro successo di quest'inverno, come faceva? Ce lo fate live? Vai.
3: Used to be surrender.

No, basta, no, facciamo. Grandioso! E noi abbiamo fatto una sorpresa, siccome la canzone che cantate è Mirando il Mar, guarda, beccatevi sto mare, ragazzi, mare, guardate onde a destra e onde a sinistra, ma a un certo punto arriva la risacca, vai! Giù le mani e Mirando il Mar, Sound Lovers! Bravi! Vai ragazzi!

0: Festival Bar 1999 The Sound Lovers, Mirando il Mar. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Lui è uno dei più grandi produttori di musica trance di sempre. Sto parlando di Ferry Corsten, protagonista di un sacco di progetti, tra i quali anche questo System F, veramente bellissima, Out of the Blue. Il Disco Viaggio su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dalla nipote, reo confesso, nel veneziano. Una ricerca durata 3 giorni, concentratasi soprattutto nella zona di Sanastino di Livenza. I sommozzatori si sono occupati di scandagliare il canale Magher dopo che il nipote 17enne della vittima ha confessato agli investigatori di aver ucciso la parente e di aver gettato il suo corpo integro proprio nel canale. È entrato nel vivo il G7 di Evian in Francia con gli incontri tra il presidente americano Trump e gli omologhi Macron e Zelensky, rispettivamente a capo di Francia e Ucraina. Farò tutto quello che è in mio potere perché la Russia arrivi ad un accordo, le parole di Trump. Ha aggiunto che in Iran gli Stati Uniti non investiranno. Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto e anche la premier Meloni conferma che l'Italia farà tutto il possibile per garantire la riapertura del medesimo stretto di Hormuz. Tragedia Mykonos, tra le più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito ad un gravissimo incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri. Stando alle prime informazioni, la donna si trovava sull'isola insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Mondiali di calcio, alle 21 debutta la Francia di Mbappé contro il Senegal, a mezzanotte l'altra gara del girone tra Iraq e Norvegia, nella notte italiana Argentina-Algeria e Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: The end.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, musica italiana, un gruppo che ha segnato un decennio, sono gli 883 che dal 92 riascoltiamo con un Deca, che è stata remixata anche dal DJ Fargetta, canzone veramente molto particolare che racchiude

0: Tico Sax, il remix di Fargetta carica sulle percussioni e il risultato è assolutamente godibile, lo sentiremo tra poco. E poi c'è stata un'altra versione importante, quella di DJ Kubik con la voce di Marvin, la voce dei tanti successi dei Prezioso. La canzone è sempre con un deca che ascoltiamo subito nella versione originale degli 883.
1: Contaminazioni. Ne parla.

Deca nella versione di DJ Kubik con la voce di Marvin va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora con un Deca Fargetta Remix e gli 883 di Max Pezzali e Mauro Repetto con l'originale del 1992 che raccontava un po', insomma, che con 10.000 lire non facevi un cavolo, figurati con 5 euro adesso. Va bene, da Michi Boselli è tutto, alle prossime contaminazioni su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i pezzi trance, Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un abbraccio a tutti da Lino Brown. Pensate che questo disco è stato concepito nel 1993 e ne sono uscite veramente tantissime versioni. Prende il nome da un famosissimo locale di San Antonio a Ibiza, si chiama Caffè del Mar, è un inno della musica trance Energy 52, il

0: prende la melodia di un disco classico di Wim Mertens, Energy 52 Caffè del Mar, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.
2: Qui su

0: lunedì 22 giugno Tendance raddoppia. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 e anche tutte le mattine dalle 9 alle 9.30. Tendance, tutte le decadi della musica dance con Scar e il DJ Lele Alberganti, ovviamente su One Dance. Vi aspettiamo!
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
13: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
14: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
19: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
18: Prevedo che a comprarli provvedo.
19: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
21: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: One Dance. Qui suona la storia.
22: One Dance.

2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Nino Brown.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal concerto in Germania anni 90 to Unlimited, No Limit.

0: ascoltato Live to Unlimited, No Limit qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: check that, that, that,
1: that, that. Every day I'm shuffling.
2: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance. Sono le 17:01.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Mondiali, dopo Brasile, Germania e Spagna, è il turno di Francia e Argentina. I transalpini di Deschamps sfidano alle 21 il Senegal. I campioni in carica guidati da Scaloni affrontano l'Algeria alle 3 di notte italiane. Nel mezzo, Iraq-Norvegia. Serie A, Ruben Amorim ha firmato il contratto con il Milan che lo legherà al club rossonero fino al 2029. È lui il successore di Massimiliano Allegri, il quale aspetta il Napoli. Tennis, esordio vincente per Bellucci ad Halle in Germania. L'azzurro supera il kazako Bublik 2-0 e vola agli ottavi di finale contro il belga Collignon. Intanto Sinner scalda i motori in vista di Wimbledon. Il numero 1 al mondo debutterà il 29 giugno da campione in carica. Domani l'arrivo a Londra. In chiusura il basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse, avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì. Palla 2 ore 20. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

0: giorno arriva la storia della dance esattamente a quest'ora. Cioè, noi eravamo qui fuori dalla porta dello studio che stavamo aspettando perché scalpitiamo, non vediamo l'ora di ballare la dance degli anni 90-2000 insieme a voi. Ciao da Dino Brown, iniziamo con Simon J.
1: La storia della dance.

0: questo disco meraviglioso di Simon J, Wanna Be Like Man, che pensate, nel mese di giugno arrivò in vetta alla classifica italiana e buttò giù niente po' di meno che i Daft Punk con Around the World. Un applauso a Simon J, anche per tutte le emozioni che ci ha donato e la voce di Passion e Memories dei Network, e cantò tra i tanti anche Take Away the Color di Ice MC.
1: Shakalak, fi make your neck pop and bend up your back in a different style, sin. Ice MC come back and me dip on

Sì, Take Away the Color insieme a Simon J, uscita nel 1993, però ho già detto più di una volta che questo disco in realtà ha avuto due vite, perché la prima versione era cantata da Simon J, la seconda, che andava velocissimo, uscì nel 1995 e la voce in questo caso era

sì, eh. Qui disco fiatone. Io ogni tanto mi chiedo, ma come facevamo a ballare così veloce? C'era l'energia, eravamo belli carichi. Un pezzettino di Take Away the Color, ma la versione del 95, la voce era quella.

fatto viaggiare nel lontano 1998 Storm. Dietro questo progetto si celavano Gemme Spoon. Andate anche a riguardarvi su YouTube il video ufficiale. Signore e signori, era il disco Viaggio.

1994, indimenticabile, Space Cowboy di Jamiroquai, la versione remix famosissima, e quella di David Morales era addirittura più famosa dell'originale, se non sbaglio. Grazie a questo remix il buon David vinse anche il Grammy Awards. Tanta roba nella storia della dance, ci ascoltiamo proprio lui con i The New.

0: venerdì dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Let's go! Da Mediaboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
2: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: One Dance. Qui suona la storia.
13: One Dance.

di Love is the Answer, che nel 1999 se ne uscirono con questa Everyday. Eravamo in piena epoca Eiffel 65, che con Blue condizionarono un sacco di progetti, perché questa Everyday si ispira chiaramente a Blue degli Eiffel. Anche i prossimi due si sono ispirati nella loro carriera agli Eiffel 65 e me l'hanno confessato. Sto parlando di Puffs & Scar, questo è Vieni con me.

0: estate TIM realizza tutti i tuoi desideri. Con uno per tutti, chiamare e mandare messaggi ti costa solo un centesimo di euro.
1: Ma che siete matti? Ma che state a fare?
2: A Pronto Centrale? E qua ci sono due ragazzi che stanno a fare il bagno.
3: Sì, dicono che sono Adriano e Diego della...
4: Team.
2: Sì, vabbè, dai, ma io sono De Sica. Che faccio? Lascio andare via il ragazzo o trattengo la ragazza?
5: Era De Sica, sì. E adesso, beh, l'abbiamo nominato, Christian. Torniamo a Vacanze di Natale 1995 nella colonna sonora. C'erano anche i Take That.

Relight My Fire nella colonna sonora di Vacanze di Natale 1995, dove dentro c'erano un sacco di pezzi famosissimi. Alexia con Me and You, c'erano gli Entrance con Stayed Alive, Scatman's World, Annie Lennox, No More I Love You, bellissima, di Lazy Hideaway e dei Take That. A dire la verità ce n'erano due, anche Back for Good.

0: Momento accendino qui, facciamo emozionare tutte le fan dei Take That che avevano il poster chiaramente comprato su Cioè. A metà giornalino c'era sempre il poster dei Take That, cioè per 3 anni tutte le settimane un poster diverso dei... Bei ricordi. A proposito di musica pop e rock, voglio ricondividere con voi un disco che ci ha fatto crescere. Arriva Wonder Wall.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

stato un inno generazionale per tutti quelli che hanno vissuto gli anni 90, Oasis con Wonderwall, mamma mia, 1995, estratta dall'album What's the Story, Morning Glory, dove dentro c'era anche Don't Look Back in

primavera del 2010, quindi ci ha messo quasi un anno e risultò essere il decimo disco più venduto in Italia proprio in quel lontano 2010. In assoluto il più venduto era Waka Waka di Shakira. Solo a pensarci mi viene l'orticaria. Al numero 2 c'era Jovanotti con Tutto l'amore che ho. Al numero 3 Fibra con Tranne te.

dall'estate del 2002 con questa I Just Want Do, resa famosa grazie a Fatboy Slim che la mise al suo compleanno nella spiaggia di Brighton. Non so se vi ricordate, insomma, se seguite Fatboy Slim, ma lui ogni anno festeggia il suo compleanno nella spiaggia e arrivano veramente milionate di persone. E un anno, nel 2002, cominciò con Team Deluxe, la pista si accappottò veramente come se non ci fossero domani. Adesso torniamo a Ibiza negli anni 80, Joe Smooth con Promise Land.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 18.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
0: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Ucraina e Iran ancora al centro del G7 a Evian in Francia. Trump, concentrato sull'accordo con l'Iran, ribadisce: lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare. Ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma a Lucerna, non più a Ginevra. Ma rimane il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto del Libano, dove è effettuato anche oggi i raid. E dal G7 nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con altre forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita dagli attacchi russi, fa sapere Kiev. Domani a Trieste l'udienza di convalida per il 17enne reo confesso dell'omicidio della zia. Il corpo della 53enne è stato trovato in un fiume a 7 km dal luogo del delitto. Alla base del movente la gestione del patrimonio familiare. A Mykonos in Grecia è morta una donna italiana che stava festeggiando il suo addio al nubilato. Fatale un incidente stradale, gravemente ferita la sua amica che conduceva l'automobile. La 37enne deceduta era originaria di San Giovanni di Valdarno, nell'Aretino, ed era madre di una bimba. Ed è tutto da Nicola De Muro.
5: The end.
0: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia.

Enzo. Il remix era del Molly, grande Molly. Sentite che link. L'album di Piero Pelù, uscito nel 1999, si chiamava Né buoni né cattivi. E da quell'album lì ci ascoltiamo.

Loco, il remix degli Eiffel 65 che lo fece arrivare in cima alle classifiche, perché la versione normale, tra virgolette, la versione originale, non ebbe lo stesso successo del remix. Succedeva anche questo negli anni 90, cioè la versione truzza era più forte dell'originale. Tra l'altro, nell'album di Piero Pelù, che abbiamo nominato poc'anzi, che si chiamava Né Buoni Né Cattivi, c'era una super hit. Questa volta l'originale è andato benissimo, era Io Ci Sarò.

ci sarò. Attenzione a un altro link. Perché subito dopo il successo dell'album da solista di Piero Pelù, lui fece una collaborazione molto importante. Occhio alla chicca. La collaborazione era con Angun.

0: L'amore immaginato, Angune, Piero Pelù. E guarda un po' che caso, Angune è la protagonista del nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

uscì nel 1997 e fu un grandissimo successo di Angun, questa artista molto bella e soprattutto molto brava, che in realtà cantava in francese, perché la primissima versione di Snow on the Sahara si chiamava La Neige au Sahara. Credo di aver pronunciato bene, adesso perdonatemi, era Snow on the Sahara e La Neige au Sahara. Forse un attimino meglio la seconda, la versione francese era questa qui.

Mia, quanto è bello questo pezzo. Veramente uno dei dischi più belli degli anni 90. Un lentone. Questo è High Day Lighthouse Family, che non abbiamo ancora sentito nella storia della dance. Chiaramente nel nostro spazio non solo dance. Abbiamo parlato di neve, adesso ci riprendiamo. Andiamo a Courbayeur.

0: Chris Willis, poi dopo la collaborazione di David Guetta con i Black Eyed Peas si decise di fare un refresh di questo pezzo che uscì il 12 aprile del 2010 e scalò tutte le classifiche, soprattutto quella inglese. In Italia arrivò al numero 3 e poi insomma veramente ha ottenuto successo grazie al video nel quale c'era una crew di ballerini. Andatevelo a riguardare appena avete un attimo di tempo. Era David Guetta, Getting Over You. Adesso, dagli anni 90, i Prodigy.
1: La storia della dance. Chicca.

venne pubblicato il 7 novembre del 1997, Smack My Beach Up. L'album era The Fat of the Land, che sono sicuro in tanti custodiscono a casa, come faccio io chiaramente. Dentro la famosissima teca di cristallo era appunto Smack My Beach Up, nella storia della dance.

0: anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando La Storia della Dance.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
2: Let's go! Da Mediaboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tua soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
13: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
13: Prevedo che a comprarli provvedo.
14: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

dai Just Lidl, ridendo e scherzando, sono veramente passati un sacco di anni. State ascoltando la storia della dance ogni giorno, 30 anni di successi insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Svegliamo da dove arriva questo pezzo, perché l'originale è del 1988 di Brenda Russell, si chiama Piano in the Dark.

anni 80 contaminati con i dischi dei 2010-2011, bellissima, Piano in the Dark. C'è un altro DJ famosissimo che riprese un disco degli anni 60, il disco in questione era questo qui.

nient'altro da aggiungere su questo capolavoro di Avicii, Levels 2011, il disco che ha reso famoso Tim Bergling in tutto il pianeta. Da qui è partita la sua straordinaria carriera, che purtroppo, ai noi, è durata pochissimo. Ha fatto delle hit meravigliose, le suoneremo tutte qui nella storia della dance. E tra l'altro io in questo periodo mi sto leggendo anche la sua biografia ufficiale, la trovate su Amazon in italiano ed è veramente piena di un sacco di chicche. Se volete, se vi piace Avicii, compratela, perché ne vale davvero la pena. Vedi, non suggerisco solo la musica ma anche i libri. Adesso Show Me Love, la versione di Steve Angello.

2008, una grandissima versione di Show Me Love, il classico di Robin S. L'hanno fatta due grandi DJ, Steve Angello e Leigh Belhuque, che in realtà hanno fatto ricantare un loro disco uscito l'anno prima. Questa è una chicca, non so se l'avete mai sentito, l'originale si chiama Bee.

0: non ci sono dubbi, la base è quella lì. Quindi hanno fatto ricantare Show Me Love a colei che cantò B, Steve Angello e Label Luke hanno usato la stessa base per remixare poi Show Me Love. Sono le chicche della storia della dance.
1: La storia della dance.

0: numero da 1 a 10. Anche oggi abbiamo sfondato la soglia insieme al DJ Ross e con la sua Dreamland, il disco che quasi va a chiudere la puntata del martedì. Adesso Future 90s.
1: Future 90s, gli anni 90 visti dal futuro.

0: Hyde, l'originale uscì nel 1999. Questo è il remix del sottoscritto Dino Brown nel nostro spazio Future 90s.
1: La storia della dance.

0: la storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:01.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: È arrivato il sì dell'Europarlamento di Strasburgo all'accordo commerciale sui dazi raggiunto dall'Unione Europea e dagli USA, annunciato nell'agosto del 2025. Eliminati i dazi sulle merci industriali degli Stati Uniti, è previsto l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli USA. Previsti comunque meccanismi di salvaguardia in caso di aumento delle importazioni. Il governo tedesco ha respinto l'offerta di scambio ostile lanciata da Unicredit su Commerzbank, giudicando la sua offerta inadeguata. Berlino detiene il 13% di Commerzbank. Unicredit ha da poco superato la soglia del 30%. E il titolo Unicredit vola in borsa più 4%, bene tutti i titoli del settore bancario. Piazza Affari chiude guadagnando più 1,1%. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat. Per la stima preliminare nel mese di maggio, l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua. È tutto da Nicola De Muro.
1: One Dance.
4: The end.
0: One Dance. Qui suona la storia.
5: 5 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 Alte Kek, 7, 8.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Eccolo, signore e signori, un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su One Dance. Oggi vi riportiamo

Man con 18 Strings ha aperto il sipario alla Memory Chart. Questa volta si torna all'autunno del 1994 e tra le più forti Electro Woman.

King, Digital Boy, a chiudere il sipario, questo appuntamento griffato Memory Chart. Grazie naturalmente a voi per averci ascoltato, alla nostra macchina del tempo per averci riportato nel passato della dance, nel lontano autunno del 1994. Scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. 1111

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Un altro Disco Viaggio che arriva qui su One Dance, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Il DJ Ferry Corsten, olandese, veramente uno dei più importanti a livello mondiale, ha firmato questo progetto che si chiama Moon Man 1997 Galaxia.

0: e poi ti fa volare. Moon Man con Galaxia era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Amico.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in forma?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

la musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live all'Arena Suzuki. Gala Coming to My Life.

0: Come Into My Life qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance ti riporto al 1999 con un pezzo firmato Ferry Corsten e Tiesto, famosissimi DJ producer olandesi. Questa è una perla, Guriella con Guriella, stesso nome, stesso artista, andiamo di trance, goditelo.

0: capolavoro della musica trance dal 1999 era Gurriella, il nostro disco Viaggio.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 20:03.
3: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Benvenuti a tutti su One Dance da parte di Michi Boselli con le contaminazioni, l'evoluzione della musica dance nel tempo, e andiamo a riscoprire questa canzone bellissima di Negro Khan che si chiama Cadaves del 1996, un gruppo multietnico all'interno Andres Lafone dall'Uruguay al basso e alla voce, Liliana Cherion con la voce direttamente dal Brasile, Davide Giovannini, un italiano, alla batteria e alla voce, e Nella Anghili con le sue tastiere, e anche Carlos Fuentes dal Cile con le percussioni. Una canzone che ci ha fatto ballare tantissimo, che ascolteremo in versione originale, poi sentiremo anche il remix di Gigi D'Agostino di Negro Khan e anche quello di Jude and Frank, che ha preso spunto appunto dalla versione originale. Cadaves, subito Negro Khan.
2: Contaminazioni.

anche va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Negro Can con Cadaversa nella versione remix di Gigi Dag e anche l'originale del 96 appunto dei Negro Can, che ha caratterizzato lo spazio di oggi dedicato alle contaminazioni. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima su

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1996 con questo pezzo che diventò così famoso che, pensate un po', arrivò in terza posizione nella classifica di vendita italiana. Raff by Picotto con Buckaroo Symphony.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: Sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live in concert dal 2000.

0: Abbiamo ascoltato Daft Punk One More Time qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21 e 3 minuti.
2: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance c'è la Memory Chart e questa volta si torna alla primavera del 2012 con 5 canzoni che in quel periodo abbiamo straballato in discoteca. La prima delle 5 è My Party della cantante tedesca DJ Ann Hauskatt. Party people.

dalla Germania, DJ Ian Housecat, con questa canzone intitolata My Party, che ha aperto la memory chart di One Dance con la nostra macchina del tempo, che questa volta si è fermata alla primavera del 2012. E in quel periodo ballavamo anche questa di Calvin Harris e Neil.

Let's go! Dalla Gran Bretagna il producer Calvin Harris e dagli Stati Uniti il cantante ballerino Nio, insieme in questo progetto che abbiamo appena sentito e ballato qui su One Dance, in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart che ci ha fatto tornare all'indietro di 13 anni. Vola il tempo, signore e signori, e tra le più forti nella primavera del 2012 c'era anche questa canzone di Bob Sinclair.

con questa canzone intitolata Rock the Boat che ci portammo dietro a lungo in discoteca. E adesso Jennifer Lopez con Pitbull, tra le più forti nella primavera del 2012, Dance Again.

pizzico di Pitbull praticamente ovunque. Non conto più ormai le collaborazioni che ha avuto questo artista con altri grandi della musica. Fu così anche 13 anni fa con questo progetto intitolato Dance Again di Pitbull e J-Lo, Jennifer Lopez. Ma tra le più forti in questo

vi ricordo di scaricare l'app ufficiale della nostra radio One Dance per ascoltarci in HD ovunque 24 ore su 24. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1995 nel nostro spazio Disco Viaggio, un gruppo inglese famosissimo, sono i Faithless. Nel 1995 hanno fatto uscire questa bellissima Insomnia.

0: Insomnia, i Faithless, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su Bad Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shelly Duvall.

0: fatto ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live in Mosca dal 1994. Cappella, Move It Up.

0: Renato Cappella Movie Dub qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro disco Viaggio qui su One Dance, che ti fa ascoltare i migliori pezzi Dream e Progressive degli anni 90 e non solo. E oggi c'è uno storico DJ italiano dal Duplé di Aulla, famosissimo locale che appunto ha fatto la storia. Beh, lui era il resident Roland Brandt, inserita anche nella compilation Duplé Live volume 2. Arrivò addirittura a scalare la classifica dei singoli italiani. Questa è Hyperspace.

0: Van Brandt e la sua Hyperspace, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Bentornati amici nello spazio con le contaminazioni da parte di Michi Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi parliamo non solo di musica ma anche di film, visto che la canzone che andiamo a sentire fa parte della colonna sonora dello storico film Flashdance. Irene Cara cantava infatti What a Feeling, colonna sonora portante di questo film che poi ha lanciato anche la moda dell'aerobica in quel periodo. Siamo al 1983 con questa canzone prodotta da Giorgio Moroder, che poi è stata remixata nel tempo nel 2006, una versione abbastanza cattiva, quella dei Global DJs che sentiremo, è una un po' più pettinata del 2020 di Luca Debonair. Ma subito l'originale, Irene Cara con Flashdance, What a Feeling.
2: Contaminazioni.

0: Questa Feeling nella versione di Luca Debonair, prima ancora il remix dei Global DJs e l'originale di Irene Cara dalla colonna sonora del film. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.
1: One Dance. One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1997 con un grande produttore, si chiama Flavio Daddato, il DJ Dado 1997. Questa è Revenge, il Disco Viaggio.

0: Revenge, che sicuramente in tanti si ricordavano. Il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, tornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ascoltiamo un disco meraviglioso di Bless, si chiama Term and Condition.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 2004 con Daniele Bossari, Tommy V. Stay.
2: Cosa succede a chi partecipa al Grande Fratello quando poi la trasmissione finisce? Beh, per gli altri non lo so, ma nel caso di Tommy è molto semplice. Torna a fare il suo lavoro, cioè il DJ. E quest'estate sta scalando le classifiche con Stay, pubblicato con un nome un po' difficile, provo a dirlo tutto. TNF Molto Sugo verso su Rondò Veneziano featuring CC Rogers, che sarebbe il cantante dei Gesto Funk. Sul palco di Top of the Pops, Tommy V!

0: Abbiamo appena ascoltato Tommy V con Stay, ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia. The power.

0: One Dance. Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio di oggi è una bandiera del maestro Gigi D'Agostino, è uscita nel 1995 ed è il disco che ha segnato la nascita della Mediterranean Progressive, questo stile musicale inventato da Gigi che poi insomma è arrivato in tutto il mondo. Era firmato D'Agostino Planet, riprende tra l'altro la melodia del film Mediterraneo. Goditi Fly.

0: DJ Doug e la sua Fly è stato il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.
1: Boom boom boom, non le mie se weo. Ma se boom boom boom, non vuoi per battere se weo.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 2001 nel nostro spazio Disco Viaggio. Una perla di due produttori, Danny Corten e Daddy Waynes, conosciuti come Airplay. Questa è The Music Is Moving.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm. One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. One Dance. Qui su

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Attrazione tutta italiana, questo spazio dedicato ai dischi Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca ai Mute, quelli di Clap on Top of Me. Vi ricorderete sicuramente la scena di Antonio Albanese che balla nel negozio dei dischi. Ebbene, questo è il loro secondo singolo, uscito nel 1997. Si chiama She Loves Me.

0: meno però.
1: Un bel disco dei Mute, She Loves Me, 1997, era il disco Viaggio su One Dance.
2: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.